bjale le mo bošogong bjo bjale kgone fa re tlo bana pele re na le baeng ba rena ba go tlhomphega kudu o go jona ka fa lefaseng la ments o gopole motho eletse gore tšatšin le le lekgono re santsane re ipsena ka mafelelo a beke ao a fetilego ka mokibelo ke be ke le mo mmeleng wa R 71 ke bone go iwa tlase le tletlolo e le ge go ketekwa dialogana tšeo di be di ile kua nageng kwa di ile go humana maemo a